0: 一夜的难，一桌是个酸。
1: Sei là, che ne sicuro, domino le ogni, il fuoco non appone là-bas, le mucche la crie tutta l'ora.